0: Amici patrulli del Caribe, mi chiedo di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che passiga scuola di radio emisora a che posso avere radio emisora così da pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Cotaribe frecuencia nan de 88.9 Bogia FM.

Le voy a mi tabaque luz, aunque camina tan largo. Tengo sigue cana, pero a te luce, sei te luz come da pave di cielo. Te busqué, sotte te luz. E camina, e è verdad. Sai che puto feel, sei ma tra l'altro che penso che ti piace, però ho chiesto realtà, tu cosmi pur. Sempre mi ricorda me mesmo, un mal dia, noto mal vida, cosa dice? Sou de hoje dia naque, tenha bom dia, se namora lo sai che tu buon dia, sai che tá pouco mente, sai che tá pouco alma, la che cosa vai. La que carga pisan en calle. La que música. Trece paz. No lo olvida. Quien puta. Dios te cubo. Una como pai. Dios te cubo. Una como pai. Mi nombre es Jonathan Bryan Till. Un placer conocerlo, personal. Placer.

0: passata nella giornata della giornata 12.
1: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per i tuoi che stanno ascoltando la radio emissora a che passi che la radio emissora a che posso la radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.